0: essere qui, senza i problemi di ogni giorno, che ora sono lontani, lontani, lontani. Guardarsi intorno e non sentire niente, solo il rumore del mare.
1: Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en dos minutos.